0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo.